0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Famelo no!
0: Oh, mi rincresce! Va di quando...

0: e la donna gelosa. Un breve istante la rimando, eccomi.
1: Sono strego di quasi più non prego.
0: In questo paniere è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: Qual è il vostro disegno?
1: Allora deve essere di stato lo spagellato. Mia sorella!
0: La Tavanti!
1: Sì, ma scusa, non è per dire a me. Ma sono

lasciar fino ad otte ma il sicuro te non è su la cappella metti un orto ma chiuso poi c'è

0: you're indulging, and I'm a monk, this is there on the sheriff.
1: Della canna un piccio varco qui da un altro scuro rifugio impenetrabile sicuro.

0: celerato, Bonaparte!
1: Parete fuori!
0: Un spennato sfracellato e mio papà nel sepù!
1: Scritto dice!
2: Sogna cola!
0: E veniti per parola! Onde giunge la notizia!
1: Scritto dice la vittoria!
0: E questa sera gran fiaccolata per gli amici alla Palazzo Farnese! Ed una posita nuova cantata con gloria tosca!

0: ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Mi sei porto.
0: Forse c'è ancora. Dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola.
0: Aperta.

vado vuoto. Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo paglione tu lo conosci? Certo. Il cesto del Vittor, ma non di meno, con tutte le che sai. Io flo

disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, al riparo. Libera me, Domine.

0: fazzoletto e io me taglio.
1: Mario!
2: Il piccolo cavarra addossi, chissà dove sia, sbattisca tagliolo per sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese. Fatto scatto, nel tuo cor s'annida scarto.

0: giunto.
1: Entri in buon punto.
2: Oda la tuono, comanda la caccia.
3: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti non erano di vita tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino che miei cagnotti.

0: C'era il pittore
1: Caradossi!
0: E sa dove la cosa sconte? Ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male!

0: consiglio. Dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so!
0: Ancor l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so!
0: Eccola!
1: Ah, mio, da qui!
2: Quanto l'avresti pace, o

0: vai, Angelotti!
1: Sì!
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino!
0: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E vengo sapenda, volte le volte,

0: ora simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Sì, ma sicuro!
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: ben compreso.
1: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
1: E sia, le darai passo, vada allora quanta.

Fabio Cavaradossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.